0: Bama dengue ne quitte nulimal lolo nga xamne moy fukki équipe yi nga xamne ñom ño représenter Afrique mais nak ñiñ ci éliminer commencer na bare ndax Tunisie dañ ko éliminer éliminer Côte d'Ivoire éliminer RDC éliminer Sénégal
1: sereu
0: Sénégal suñu réew
1: suñu réew
0: gis nga debu lu bax amé rek ñepp bop ko mais bu féké ni amna safar bare
1: gaay
0: génné ci sen bop man mo tamay yërem jigen ñi
1: en tout cas metti na torop nak vraiment bëggon nañ dem nak ba final vraiment nak jël
0: ko bi daal ñu déste footballogu ñu ñan la ñan la ñu déste footballogu ñu
1: yow mi yël calendrier bi ma ngi lay déglu grand man xamna ni yow amateur foot nga té yaang kay top
0: actuellement Égypte ak Australie ñi ngi football madanu match ni lagum 1-1 ñi ngi 114e minute
1: OK
0: ci kanam 22h Argentine dina tassanté
1: Cap Vert
0: waaw
1: ñun Cap Vert lañu supporter
0: ñun
1: Sénégal
0: normalement
1: ñoy suñu dëkëndo Cap Vert
0: normalement actuellement Égypte gorgorluna mingi 114e minute
1: da
0: xam nga prolongation la 120 minutes la ñuy jouer jamono yoy nak jamono yi 1-1 la ndax Égypte mo jëk duggal ak Achou 13e minute 55e minute contre son camp Mohamed Hani duggal bi contre son camp mais Australie duggalagul motax ñi ngi ñaan yalla defal ndam équipe africaine ndax day nekk lu am solo
1: suñuy dekkando le
0: boru 1h du matin boru 1h30 du matin Ghana dana jakarlo ak Colombie dana nekk lu am solo
1: ñu supporter Ghana rek
0: waaw non logiquement mom lañu wara supporter mu nekk nak li nga xamné
1: kan mo ci topat
0: waaw
1: mais bëgg na xam équipe France bi kañ lay football bekay
0: équipe France bi xamaguma nak kañ lay football mais bul fatani Maroc dafa qualifié 8e de finale
1: Maroc qualifié na
0: waaw demain lay football boru
1: 17h inshallah
0: Maroc di warna tassanté Canada pays organisateur la
1: ba tay rek Maroc lañuy supporter suñu confrère
0: suñu waaw concitoyens
1: ñom lañuy supporter
0: waaw logiquement ñom lañuy ñaanal xam nga ñu sénégalais yi ñun
1: terre ak
0: yeneen ak
1: yeneen en tout cas élimination yi ni bekay yéme na lool te doy waar bo setlo ni ñi dooree Côte d'Ivoire mu toog
0: 86e minute
1: bi Ghana tam RDC Congo tamit noonu lañ ko def Sénégal ñu def ko noonu doy na waar de bekay
0: dama la fàtte wax ni la Suisse waaw dafa gagné ki Algérie toog na
1: ndax
0: Suisse daf ko door waaw daf ko door 2-0
1: 2-0 la ko door
0: daf ko door 2-0
1: noonu lañ
0: te li leen ci jaaxal biiw Suisse yépp ñaari africain ñoo ko
1: dugal
0: waaw kenn ki sax sénégalais la ndooy la sant keneen ki Mbolo wa Cameroun
1: doyna waar daal
0: allez c'est Radio Sénégal International Mama Ba Bekay Mama Gueye Oumar Ba Amadou Nicolas Thiam et le grand
1: Souley Barry
0: ñu ànd ak ñun fii fële ci Dakar FM Diko Fall fële ci RSI Khalifa Lo le calife de la technique
1: ànd
0: ak ñun sur 94.5 92.5 ak les stations régionales Oumar la musique passe
1: voilà,
0: et ça ne lasse pas Amadou Nicolas Thiam mo nekk ci technique bi
1: non la dañ leen di gunge ba 28 ñaar
0: redemi ay jabo di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di